mo tu porta a Margellina, se in vaca non viene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, ti è permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Dint na Ritz, ca tengo cor. Amor, che mi saputa fa. M'n fu una mana, dinta stonna chiara. Mi faccia a croce, prega e mi salva. Mar, so padrone rumar. Ma in un poco d'amor, padrone non so.
1: Ma!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta con me.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Nuova compagnia canto popolare. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: A bocca tua s'accosta più vicina e tu ti stringi a me più appassionata, con una chitarra e un felice di voce, con te vicina canta e sono felice. Amore, non posso più scordarmi di te.
2: Una voce, una chitarra, io ho poche lune.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ugo Calise. Comma facetta mammata.

da yasakçı belli değil. E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella, non servetta stessa dose, non servetta stessa dosa. Vo sapete che non c'è mettete, vo sapete che non c'è mettete.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 3 e un minuto. Canzoni Napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Mirna Doris, fresca spus.

0: Miranda Martino, Nammurate dispettus.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so singere tu po' ta bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma sta t'attenta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardata là, perché la faccio luna.
2: Vorito che carafora schiavona. Vattenna, tu sei o prima chiacchierona.
1: Si mi sposa Mariannina, a Giaga

0: Se tu mi cerchi scuse e incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: Che fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capitiamo, viene.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Mario Abate, Catena.

0: vorrei sapere perché se mi vedete facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.
1: Vorrei sapere perché se mi vedete facete sempre

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Alberto Amato, Usil Consentimento.

paglia a fianco a te, da su una nave Maria fatta croce insieme a me. In da stadio re viola, si è d'amore sospirò, a che serve le parole, fatta

Maria sento le ruote in le braccia, mi è caduta e mi ha passato e mi l'ha detto sì. Poi non stiamo a sentire, poi stella lì sa sapere, non sa stanotte.

0: non costano ma più felice ne.
1: Bruno Venturini, Nottate e Sentimenti.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane.
2: Franco Ricci, I Stelle Napoli.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Piscatori stumari pusil, che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parole, sul lacrima, po' Maria, calontane, ma sta.

Poi pura sera cada braccia Napolo, pura guardata cruda. E vai trovando la fusione splendida, la voce del tutto. La voce che ti piglio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola

da taglia un paradiso e taglia paglia sullo te dice la voglio cantare. Qua parte il nuvolo con barca all'estero.

a zoi calista all'occhio ma può leggere a tecca di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amanda che nostra ci avvicina puntualmente, e smania, e desideria.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupilla, che bellezza. Le rocche strane, non so che strane, la distanza.

0: Pina l'amara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
2: Gelata stagiona.
1: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
1: Sto cuore carme.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
1: E perché?
2: Tutta bonna sta bella acquaiola.

0: resta un giovane fuori. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, vo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: pure l'una cosa.
1: A bocca! E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capurà non è cosa,

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Muovo conto. Muovo dico perché sono venuto qua. Tupo tupo, Mariscia. Ha rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa, è un beso. Voi la vita fa restare.

0: notte, Marisha!
1: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Mario Abate. Mandolini Santa Lucia.

0: Totò Carmè.
1: Pura stanna primavera, metta su rindo cor, una smania fa l'amore, puro fuoco e gioventù, quando vega una figliola, nuovo sangue rindo all'uomo.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Stanotte, un saluto a sta fenestra d'oa luna, una festa, tutta argenta sparsa già. Scin, oi bella, casto senza compagnia. Ma l'ha lavata mamma mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Dino Giacca, il Spingle francese.

casita proro la suora accese, dicette bello mio che sto paese, casita proro la suora accese, e rispondette a giù pazienza scusa, ad ingannamorata sto paese, e rispondette a giù pazienza scusa.

0: Mimì Ferrari, Scisci, Piazza dei Martiri.
1: L'appuntamento di all'ottobunde, i scenghiai aspetta te. Tu sci una coppa, metto una roba e l'ambalata trova a me. Che signorina,

e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Che sta bambola, ne, che fa? Tutti i sera, coppa all'astaga, vena all'unna ci passeggia. Coppa all'astaga, ci sto anch'io. E le dico, sto qua,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Mario Abate. Canzoncella per forastieri.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Franco Cipriani, A Serenata di Rose.

0: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
1: Sia benedetto Dio, parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone umana.
2: Ma mandano o piemonte.
1: E là pure paese, trovo la piemontesa, casa d'amore. Nenè, non lo potevo più, nenè. Ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu.
3: No, lui, no, lui,
1: ma me comando re. A comandai va bella, non so postare uguale, manco un colonnello, manco un generale.
3: Attenti,
1: e se la sente.

0: ma me non lo potevo più, ma me ma ero stancate te di prima all'esercizio, ma comandavo tu, no, lui, no, lui, ma me comando re. O dorge amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, zitto capo marola, trovatela o criato per te e per la famiglia, che hai parto per surgata. Ciao, cerea, mele, mele, non lo potevo più, mele. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, ma comandavo tu, no, qui, no, qui, ma me comando re.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.

tu casi bella e tieni la voce rora. Canta a mille stanotte e casi mora. Mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata di marinara. Cada tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare. Ma tu non canta. Ma che pensi tu?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fonò la band. A francese.

vattenno a cor mia, vattenno tua, e via tu lagna. Chissà tu cagna amata si più, chissà cagna, e già che tu sei nata cantatora, vai cantare.

e l'unda fa venire malinconia e via da tanna. Chi punganna voleva in compagnia come cantanna e si metrema

tu qualcuno fosse amora, cagna ton amma ti, ma tu hai in errore, canta con me, canta con me.

0: Sergio Centi, a Tazzi Caffè.
1: Vorrei sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi

bella variglia, fosse mo famura. Poi questi modoi brigio da tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma tante che ha già avuta e tante che ha già girato,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Dana Ghia. Scurdammaci i cosa rumun.

una bella campagnola, ogni mattina, appena spunto il sole dalla montagna, ad un'occhiata, mezza una campagna, si mette a tagliare l'evere, spassandosi accanto.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Carla Boni, Paese i Cartulina.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Ilona Tocodi, senza nessuna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 6. In punto.
1: Valentina Stella, prezzetella a capera.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Luciano Taglioli. Mi sono briagate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tup tu, sampi e rapita. Vi volimmo fa divertì. Si di Napoli, trasita e facete sentì. Volimmo fa sentì due tre canzoni. Che tutto paradiso da cantare. Sospira e vasa, musica e passione. Robba. Casone a Napoli, se fa.
2: Lui vecchia professura e concertina, noi orna non te.

a sera in paradiso se cantai e tutti i santi e trassenti. Un repertorio non forneva mai Carmela o solo mia Maria Maria. Ne sambi che sti canzoni sulla Napoli può fa'

0: Correvano nuboche e nostalgia, e a Napoli volettero tornare. Le zambie si permettite, noi babimma salutà.
1: Sui topazzi, che

0: O paravise nuoste chillulà, o paravise nuoste chillulà.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Oreste De Bernardi, addio suon lontana.

0: Daniele Pace, Piccirì.
1: Piccirì, quanto è grande.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fonò la band. Funiculì, funiculà.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Maria Nazionale, Mandulinata, a Napoli.

Lina Resal, cioccolatina mia.

0: una sfogliatella di coffisse, di coffisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Tu sei una sfogliatella di coffisse, di coffisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Piscatori stumari pusillica, che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parole sono lacrime per Maria, che lontane mi sta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open, Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno, obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma. Palermo Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

Chella là. Mo va ricenna, camo volassa. Se crede, camo faccio sangamare. Se crede, camo bazzisca. E poi mi spara. Chella là. Non sa che piacere camo fa.

0: Franco Ricci, canzone appassionata.
1: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodore. Una vantacata già me l'ha spezzata, e tutte fronte.

voglio bene, ti voglio bene, tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, ancora che cantai.

ti voglio bene, tu mi fai morire. Piagna p'amore, cado pianto mio, d'intacca testo pianta a terra schiante, schioppa una bella rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo stabile pressoché su tutta l'Italia per l'ulteriore rinforzo dell'anticiclone, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualche annuvolamento marittimo al mattino sulle aree tirreniche. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori montuosi appenninici, specialmente al sud in Sicilia, ma a basso rischio di fenomeni, al più limitati alle zone montuose più elevate. Temperature in aumento, le massime tornano a superare i 33-34 gradi un po' ovunque da nord a sud, con punte anche di 35-36 gradi sull'area interna nel centro-nord. Ventilazione ancora moderata da nord-ovest sul basso Adriatico, sullo Ionio, tendente comunque a diventare debole su tutta l'Italia, con mare generalmente poco mosso nel weekend ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Gloriana, canta per me.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mario Lanza torna su Rient.

0: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
1: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere, mi sono ricca e su chi ne pensiero.

0: Ambassador, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Che è orologio di nonnoti?
0: Niente.
1: E di mani meno a parte la casa mica te ne ronghi 75.
0: All'anima la parte.
1: Che buoi, a questi sono fatto io, a roba mio, tonga chi non lo può. E mo per me sembrano tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fiffe sta venuta nel New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. Quella ha fatto impressione, sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: All'anima la palma.
1: Quello non ci credo.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mamma, ma legge sta malinconia e sape che mi perde quest'amore. Ma fa una smorfia finta d'allegria e poi mi stringe forte un goppo cuore. No, non lo dica, o male che mi fai, o campo, o moro, non ci lo dica mai. Addio, mia bella Napoli.

0: Ria Rosa, l'americana in Apple.
1: Oh yeah! Sono stata a New York! Grandissima città! Cosa studia! Orraite, bella è quella! Marita bambara! Ringo Street, Faro Street, Tom Bush, il bus a sé, lo fa fuori che sei ritto,

farla da sopra. Però o solo cantarca là, la non lo può trovare, o cantarlo che si passa, va a farci suggerire che e va a quanto basta 5 pezzi, basta, basta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Femminicidio, suicidio sull'autostrada a Barberino del Mugello nel Fiorentino. Un uomo ha lanciato la ex da un viadotto prima di gettarsi a sua volta mentre stava arrivando la polizia, allertata dalla donna. Resta alta la tensione Europa-Russia dopo l'episodio dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli esteri Tajani paventa possibili influenze di Mosca sul voto e garantisce massima attenzione.
3: Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
2: Gli USA prorogano il dispiegamento militare in Medio Oriente fino al prossimo anno, ma il segretario alla guerra Hegseth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra, mentre il premier israeliano Netanyahu dice la caduta del regime iraniano è imminente. Pallavolo, la Polonia ha battuto 3-1 l'Olanda e sarà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di domani degli europei femminili. Turchia-Serbia l'altra semifinale, domenica la finale. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Claudio Villa torna.

È nata una creatura nera. Ia mamma, o chiama Gira. Sì, signor, o chiama Gira. Sì, Gira, vota sì. Cadù, o chiama Ciccio, o un tuono. Cadù, o chiama Peppa, o Gira. Chi lo fa?

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mario Merola, Umari Margellina.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Comma facetta mammata.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Dino Giacca, voce notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: L'amore è una ferita, cu tiempo può sanà, ma torri in mano segna tutta la vita, potrà far ricordare.

0: Gnozzo il cavaliere.
1: Chi cavaliere?
0: Ignazio Caccavino.
1: Sto guida piano, e voi?
0: Sono l'usciere. Sequestro per valore locativo.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorza di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: Signor, spilata vella con il dito che mio marito è andato alla torretta.
1: Come?
0: Un cane va spurcata fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa?

di San Gennaro. Quanta folla per la via, con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: A 10 giorni dall'alluvione in Nepal, estratti vivi 2 operai che erano rimasti bloccati in una galleria di una centrale idroelettrica. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1.280 morti, oltre 5.600 i dispersi. Conflitto in Ucraina, almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa, mentre droni di Kiev hanno centrato un deposito di carburante sul Mar Nero e una struttura industriale militare russa a oltre 1.300 km dall'Ucraina. La caduta dell'Iran è alla nostra portata. Non sfidateci, così Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico, e gli Stati Uniti sarebbero pronti a estendere il dispiegamento militare in Medio Oriente fino all'anno prossimo. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si corre domenica alle 15, popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
3: Lina Cavalieri, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Giuni Russo, O Sentiero Romar.

0: Vittorio Marsiglia, Carmela.
1: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vedi che

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglia va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è bella, si sa, a Boema è giù meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buscio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: Dom, ma chi ha composto a Butterfly?

0: ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti, carmè, e a Capoli e Tovizia e San Gennaro c'è mi sa Pelé. Tiri fiori e terzine, vabbè, tiri baci e mediane, babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffernì, che ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo, e dallo, ovunque è diventata tallo, ecco, ecco.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Sobba Manella, i coppi quartiere, per tutta Napoli faccio parlare. Quando hanno scusa, i vicoli, a sera, goppo pianil, ma mica ballare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Renato Carosone. A Luciana.

ma cosa è che già fa? Ma sanno rassegnare, io senza che non posso più campare. Asta Luciana che passa e spassa e sciallenza, battanessa, ma la

0: Manis.
1: Beniamino Gigli, Mare Chiaro.

E a sera in paraviso se cantai e tutti i santi iettero a sentì. Un repertorio non forneva mai Carmela o solo mia Maria Maria. Ne sambì che sti canzoni sulla Napoli può fa'

0: Parevano nuboche e nostalgia, e a Napoli volettero tornare. Le sambie si permettite, noi abbiamo salutato.
1: Sui topazzi,

0: Io sono buona, ma sono tutto cosa. Vorrei sapere una cosa, ma la verità, certo, mi cuffiata, vega che mi ho rita. E che mi ho facito? Uè, chiamo a Francosa.
1: Les voy a presentar la tipica vedette napolitana del 1915. Así que por una canción de la época, necesito que ustedes creen el famoso ambiente del café cantante. Y vamos a ver. Songo francesa y vengo da Parigi. Y suena chiappempe.

0: scimmia, un affranco, sa, voilà!
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Peppino Gagliardi, Povero Cor.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Alberto Berri. Scapricciadiel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana con i suoi 1413 giorni. 4 anni buttati, liquida la leader PD Elly Schlein. Ancora un fine settimana all'insegna del caldo. Per effetto di un anticiclone subtropicale avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. La borsa a Milano cede in avvio circa 0,5 percentuale, in lieve ripiegamento lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 82. Sarà aperta domani alle 9:30 all'ospedale Sant'Eugenio di Roma la camera mortuaria di Fabio Mussi, giornalista e politico, protagonista della storia della sinistra italiana, morto ieri a 78 anni. Sempre domani alle 16 i funerali nella sua Piombino. Perdermi lo US Open è davvero dura, ma sto lavorando per tornare più forte di prima. Intanto a recuperare dall'infortunio al ginocchio, Jannik Sinner svela via social il suo stato d'animo. Il numero uno del mondo dovrebbe rientrare in campo a fine settembre. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Richard Tucker, Itaburria Vasà.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Francesco Albanese. Agio produto suon.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: E damma mana, na zingara m'ha dit, ca quanta per destino porta scritta, tu voglia fa sapere. Din tuo cuore, la passione tiene, per una femmina bella, ca vuo bene e ca bene te vo. E dinta stucchio tuo chiaro e lucente, una lacrima cucente ci sta passando mo.
2: E damma mana, na zingara m'ha dit, ca quanta per destino porta scritta, la voglia fa sapere.

parenta gran signore sana su poca mora e tu sarai in un re vatti noi ci darò un po' a ridere che

0: Mamma!
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone, Lazzarella.

o è maca luna, ma vena malinconia. E si sta luna, ma porta fortuna, ma ridma ambressa, mammella mia. E te ma chi vuoi, capigli e tu dunque. Non lo sa c'è chi voglia, consigli, ma, ca troppo m'imbroglia con tanta randà.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Fred Bongusto, stat vicino a me.

Emilia Veldes. Biond, nunc chiagner.

Giuseppe De Luca. Oi Luna.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Alberto Berri. Non voglio fare sorgente.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo Guarracina.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: E basta solamente una mandolina per vantà i trezzabella e l'occhio rosso. Nari e sardina, nu file voce, nu cor ardente. Caride e chiagna, vo sembra cantà.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Gino Maringola e Nina Landi. Uscial.

fasulo. Ci abbiamo spiegato o no? Tenete

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Ima ricorde Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Cannetella.

0: è nata una creatura nera. E a mamma lo chiama Gira. Sì, signor, lo chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù lo chiama Ciccio, Ontuona. Cadù lo chiama Peppa, o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera. Com'è che?
1: Questo ritmo si chiama tamburriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che somiglia

noi sarà nenni.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Fausto Cigliano, Napoli e Sorrento.

Che da portaia a docce stanno e meglio al ristorante. A dose magna mentre ora canta. Io da portaia entusiasmato a tutta sta parata. Ordinaia Nucefalo Arrosto.

Guardate le città che vanno. Io te sposoio, avvicinate a folla di parienti, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoio. All'improvviso, tra invito e battemare, arrivato

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Cantano i cori aprile a Napoli. In tasta varca i tebulezza masà. Oi maranà, cantama tutti canzona. Oi maranà, oi luna, luna manna miraggia la felicità.

0: dell'Ucraina Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, saranno domani e domenica, prima a Mosca, poi a Kiev. Lo ha riferito la TASS. La visita era stata annunciata ieri anche dal presidente ucraino Zelensky. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Due corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Calcio al via stasera la terza di Serie A. Alle 20:45 il Genoa, ancora senza punti, ospita il Como, reduce dal blitz di Napoli. I tecnici De Rossi e Fabregas.
1: Aspettiamo una partita difficile, perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere.
2: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là, perché si sente un ambiente di calcio spettacolare.
0: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Alberto Berri. Omar.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Costa. Oi lì oi là.
2: Come quando domenica

0: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Frisca Frisca.
1: Sentite sto calore, mamma belli sto squagliando, non capisco come fanno certi gente a camminare, io per me passa giornata rinda all'acqua e margellina.

io l'ho passato, non mi curo più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia con parizzo tu, mo piange, ma sto piante la

L'amore era più forte tutta amore e mo senza restare niente più con me si stata sempre senza cora e t'ha dato tutta gioventù. Il vento è stato letta da perduta come era stata.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Nunzio Gallo e Ceragioli. Torna a Sorrento.

glu glu, come panum, Isù. E tu, abbracciata a me, una torturella, sì. Canta, canta, canta chi vuoi cantà. Questa è la canzone da felicità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo stabile pressoché su tutta l'Italia per l'ulteriore rinforzo dell'anticiclone, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualche annuvolamento marittimo al mattino sulle aree tirreniche. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori montuosi appenninici, specialmente al sud in Sicilia, ma a basso rischio di fenomeni, al più limitati alle zone montuose più elevate. Temperature in aumento, le massime tornano a superare i 33-34 gradi un po' ovunque da nord a sud, con punte anche di 35-36 gradi sulle aree interne nel centro-nord. Ventilazione ancora moderata da nord-ovest sul basso Adriatico, sullo Ionio, tendente comunque a diventare debole su tutta l'Italia, con mare generalmente poco mosso nel weekend ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
3: Eva Nova, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, La fiera di Mastandrea.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Franco Corelli, senza nessuna.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Sto cuore analfabeto te l'hai portata a scuola e sei imparata a scrivere e sei imparata a leggere soltanto una parola: amore e niente più.

aveva libertà. Ma portava un carpino, piccerillo, che lo vedo che a Sandillo si fermavano a guardare.

strada vostra, stamattina, una veste seta fina, che la forza può portare, la giullastuta non si muore, da patano surda di ella, a un bello muratiello, la giullite suspirà.

0: io ti ho citato, non mi fide su portare.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Nunzio Gallo e Vera Nepi, Suttanelle Casuncilla.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: I successi dell'Unione Europea sono indiscutibili, va rafforzata, basta indugi e a rischio l'economia.

0: Le squadre si possono battere.
1: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare.
2: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Alberto Berri, Maruzzella.

0: canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Maria Paris, Mandulinate Napoli.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzone, e un mare, giare, giare, giare, giare. E la luna, giare,

certamente non può sbagliare, la chitarra ogni puntona, la Maria poi ogni canzona, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna, gira, gira,

0: fanno imbarazza tutto il mondo con la sua massa, la parola.
1: Consiglia Ricciardi. Tiemb bella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Nuccia Bongiovanni, che m'è imparata a fa?

Lalla, che lalla, mo va ricenna che mo vola sa. Se crede che mo faccio sangamare. Se crede che mbazzisca e poi mi spara. Che lalla, non sa che piacere che mo fa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giuseppe Di Stefano. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Ah, si l'amor vo tornà, si l'amor vo cantà, vo fa quello che vo. Ah, tu mi pensa sempre a me, come mi pensa sempre a te, non dici?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Renato Carosone. Scapricciadiel.

0: canzoni napoletane, ma sono innamorate te.
1: Francesco Albanese. Tutta per me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: I successi dell'Unione Europea sono indiscutibili, va rafforzata, basta indugi, è a rischio l'economia mondiale. Questo è il monito del Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del forum Ambrosetti di Cernobbio. Guerra russo-ucraina, Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, saranno domani e domenica, prima a Mosca, poi a Kiev. Lo ha riferito la TASS, la visita era stata annunciata ieri anche dal presidente ucraino Zelensky. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Due corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Calcio al via stasera la terza di Serie A. Alle 20:45 il Genoa, ancora senza punti, ospita il Como, reduce dal blitz di Napoli. I tecnici De Rossi e Fabregas.
3: Aspettiamo una partita difficile, perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere.
4: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là, perché si sente un ambiente di calcio spettacolare.
2: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Gaston Micheletti, Tarantella sincera.

vorrei sapere perché se mi vedete facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito. Vorrei

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giuseppe Anselmi, Como Zucchero.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Tu, ma vesciste sì na seri maggia, e mo ti no curaggi ma lassa, sto che tu non so sincero, come quando mi incontraste, come quando mi dicista, voglio bene sulla te, e tra man mi giuraste, una mano in coppo cor, non so scort, o prima amore.
2: Sto occhio

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Ria Rosa. Frisca, frisca.

che bellezza, ma ti da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona su un sola, così basta che sola.

se mi svendi tre ventilatori, se mi viene a fammura, e lo dico ti assa, fammo mio, come ti viene, questo falso che è inferno, sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì un po' carogna, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonca, fresca, fresca, sola, sola, una persona su consola, così pensa che sono assurda, ti guadagna la salute. Che piacere!

stanza da dormire, c'è misero gli azzi, copiazer, guagnazer, come addotta gli accusse, come branco tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così pensi che tu assurda si guadagna la salute, che piacere.

0: sa che sfizie te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato. Sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà. Ah.
2: Consiglia Licciardi. L'Americano in Napoli.

Matalè, chiavo vergine e chibrena. Ui, Matalè, da sta fortuna scavazza. A te, casizzitella, tu dongo stu consiglia. Capura si sozzingera, sono stata mamma e figlia.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati, è quanto sollecita il presidente Mattarella in un messaggio che ha aperto stamani l'annuale forum di Cernobbio. Caro carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. L'obiettivo, chiarisce il ministro delle imprese Urso, è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti. Aveva troppa paura di lui, il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne lanciata dall'ex fidanzato dal viadotto dell'autostrada A1 all'altezza di Barberino del Mugello. Secondo le ultime ricostruzioni, il femminicida avrebbe atteso la vittima nel garage di un edificio per poi chiuderla nel bagagliaio della sua auto. Inutile la telefonata al 112 della donna durante il tragitto. A Andria due persone sono morte in un'esplosione avvenuta in una villetta. Si ipotizza che le vittime stavano maneggiando una bomba da utilizzare per assaltare sportelli bancomat. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere con il miglior tempo di Leclerc davanti ad Hamilton. Terzo Russell con Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà ultimo. Alle 16 la seconda sessione di libere. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Ezio Pinza,

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Domenico Modugno. O Vesuvio.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Gino Becchi. Perché?

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: E non mi scorto, no, i tengo a mente. O bene, io male sta passione amara. E amara come si, tu ma si cara. Chiù cari tutta vita, si può me. Ma che t'importa a te, se sto soffrendo? Per sto cammino che mi dà dolore.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Nino Taranto. La pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capita.

quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò.

0: Canzoni napoletane. Sì, como zucchero.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenest caluciva.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Claudio Carluccio. Scisci, Piazza dei Martiri.

già va sa, mi sa tanta cagata, mi ha ricerca come già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che stare scema m'fu. Che bella flema, chi mangia gomma, chi fa salute,

0: rilorgia. Mo capisco perché cerchi non lo trova. Steva a Pisa, è ghiuto frisca. C'è rimasta solo uova.
1: Bestia rumore scogni.
2: Casa palla tutta via.
1: Uova da mamma.
2: Casa pasqua di carini.
1: Si da mamma.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Caro carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Per il ministro delle imprese Urso, l'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne gettata dall'ex fidanzato da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Prima di suicidarsi, l'uomo avrebbe detto ai poliziotti già sul posto: mi ha tradito, mi ha trattato male. Al via l'ultimo controesodo estivo, oltre 27 milioni di veicoli in movimento per tutto il weekend. I flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Tennis, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17 italiane, la numero 20 del mondo affronta al terzo turno la romena Sorana Kirstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev. Stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Fatima Robbins, Scapricciatiello.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Te la sai, sono tornata per non te la sa mai più. Perché dintre a questo coro ci stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare. Tutto attorno a me pare che è tornata la gioventù.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gloriana. Carciofola.
2: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

alla giudizia, cusci signor Talante, cantate pure voi che non fa niente. Pensa bene mio,

vorria sapere che si merita, facita sembra faccia amareggiata. Ma voi quando è più brutta fa facita, più bella la voce mia va presentata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Mariangela d'abbraccio. Ite vurria vasà.
2: Ah, se ti potesse ricere quello che cuore rice, quanto sarei felice se tu sapessi di...

E tu che stai a sempre, ti imbrogli a piessa issa, come succede spissa. E addio, felicità.

0: ti avevo detto dal primo appuntamento. E non portare nessuno appresso a te. E invece no, un frate, una sora, una nipote. Solo non stai mai una volta. Ascimmo sempre a tre.
1: Ti avevo

0: bussato giù in noi i suoi bisnonni. Si è tornato proprio molto ospitale.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
2: Nina Landi e Gino Maringola. A Zingara.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giuseppe Di Stefano. Voce Notte.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Dammi il che pigliatil, nuvas, tuccerill con ma che stavucchella, che para narusella, nu poco pucurilla appassionatella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Caro carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Per il ministro delle imprese Urso, l'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne gettata dall'ex fidanzato da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Prima di suicidarsi, l'uomo avrebbe detto ai poliziotti già sul posto: mi ha tradito, mi ha trattato male. Al via l'ultimo controesodo estivo, oltre 27 milioni di veicoli in movimento per tutto il weekend. I flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Tennis, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17 italiane, la numero 20 del mondo affronta al terzo turno la romena Sorana Kerstea. Tra i risultati di oggi, a Proda ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Fausto Cigliano, Anamecora.

0: cute!
1: Si mamma te, t'ha fatto con l'abbondanza. Si suttanella stretta, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i bocca rossa, che sfizia, i te va sa.

Roce roce mi fa sospirare, tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chianire, impazzisce oggi la tiera, o ragioniere non riesce a ragionare, o cantaniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

poi Bocca Rossa che sfizieta va sa, sino a Popate è tutto vicinato, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impasta di mele e fronne rose, se fosse dell'infaccia mi fanno sfranzia, e dopo l'essere a 3000 vase, 3000 vasi che felicità, tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po', si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilet, e ho sturandiel che faccia che fungiel, sospira e fa, ah, sei una

0: Oi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Massimo Ranieri, tu sei una cosa grande.
4: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guardi a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Claudio Villa. Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Renato Carosone. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
1: Scugnizze. A città. E pulescenella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'UE sostiene e accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici per una pace giusta e duratura in Ucraina, lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri sull'attesa missione a Kiev e Mosca degli inviati USA Witkoff e Kushner. Intanto Zelensky denuncia: un drone ha colpito la sede centrale della nostra intelligence. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione, ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Al via l'ultimo controesodo estivo, oltre 27 milioni di veicoli in movimento per tutto il weekend. I flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Formula 1, a Monza Russell si prende la seconda sessione di libere. Dietro di lui Leclerc e Antonelli, solo quinto Hamilton. Domani alle 16 le qualifiche, domenica la gara alle 15. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Roberto Altamura, Umari Mergellina.

che steve rimare con Maddur stasera. Tutto munna, ma pare più schitt e più allir. Non saccio perché. Vieni qua, Luciano. Tu, ancora, a spadella porta d'inti e capilla. Sa femmana bella, che hai voglia vedere.

rubigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma facendo con tutto, con casone a campana, con l'orgia catena, ma tu Luciano mi fa compare.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Giulietta Sacco. Napoli e Surrienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Francesca Marini. Ich bin Francesca.

sto marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che ha dovuto, però non te ne sangue in te vena, e sì che è lunga come

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mo chiagna, ma sto chiante una bugia. Sti lacrime non so verità. Felicità, e come può di più sta parola? Felicità, tu guarda in faccia, passa e se ne vola.
2: E a quella che è passata pensa ancora, io l'ho passato non mi curo più, ma chi ci penso, ma la dico allora, t'annanta scoccia con parizzo tu, mo chiaglie, ma stupiante la tu.

amore, ero più forte tutto amore, e mo senza restare, niente più, con me si stato, sempre senza cora, e ti ha già dato tutta gioventù. Il vento è stato lì, l'ha perduta, come era stata.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 19. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Tu si na malatia.
2: Vittorio Parisi. Quando tramonto sul.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Enzo De Simone, a Santa Notte.

0: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miezza, a dinte e fora, quando alla via Partenope s'aietta una signor. E allora io dissi subito: signor, segga qua.
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo m'accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a miezza dinte a fora, quando alla via Partenope s'aietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzina andrangheta, s'accomodaia signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E sa mucaia signora. E allora poi ad un anno.

E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma tu cinte dire chiù, tornando immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto da signora. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne potrasì, a tutti presentavami, presentomi Marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettomi in ta camera, e s'assettai a signora. E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccata, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una panzata e spirito, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora lei fa: sei stupido, qua stupido ma va, 100 lire di tasse, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, caccia po' anche Napoli carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Beniamino Gigli, quando fimmo navò.

hai voglia di no, hai voglia di no, quando per me la vuoi non lo che tu fa, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, hai voglia di no, hai voglia di no, quando per me la vuoi.

0: Toretoro, ai vai a dino, ai vai a pia, panna femme na vuoti con l'occhio toppa. Toretoro, Toretoro, ai vai a dino, ai vai a pia, panna femme na vuoti con l'occhio toppa.
1: Giulietta Sacco, Ninuccia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Fonola Band. Monastero di Santa Chiara.

Domenico Modugno. O caffè.

l'inglese si scorda tutte si bene a sapere, spesso che re, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiegando perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata si scarfa se bevo caffè. Bevo caffè, se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa. So già sei tazze, son gappene tre. Ma mentre faccio conto, un amico mi chiama, e fa

bicchetto di caffè. Casa sente per sta città. È un nervoso, nervoso con me. Ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, guen guen, un qualche caffè. E l'inglese si scorda tu te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché caffè.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Sto cuore analfabeta te l'hai portata a scuola e si è imparata a scrivere e si è imparata a leggere soltanto una parola: amore e niente.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Laurentis, Sette soldi Pulcio Bue.
2: A compagnia stand'erra e si pulita via già, facite pure la guerra, ma se te torta mi papà. E perché se fa non fa tarda, prima la mi c'è senza sorda, non fa niente che con mi è tarda, vita come ci fanno sta. Che te cacce che tu parlacce, cannarinte che è legge, ti parlamo facimma pece, e 10 soldi ci fanno papà.

e più vengono da se chiusa vanno da un mandà. Mi è stata bella roba fatta bella poi chi tu fa fai di truana ciocca a posto della santa vita e pacchetta per non patarta prepararmi c'è sette sorta non fa niente che con mia starta mi è da morte che fanno sta che ne caccia che tu t'arraccia anna ritta che te legge si passa a faccia in peggia e dieci torte che fanno.

sera fuori da sci. O treno va umandata e voi pigliate voi è così. Per me a così facesse almeno sulla potesse sta. Lo costo 4 o 7 tieni più ciante su l'uria. E se no voi per non fa tarda, preparatevi senza torta. Non fa niente che a cui è stata, mi sta forse che basta sta. Che te cacci che tu carraggia, quanta volta che sei una leggia. Ti parlamo facciamo peggia e 10 sorte ci fanno papà. E se no voi per non fa tarda, preparatevi senza torta. Non fa niente che a cui è stata, mi

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Tito Schipa. Dicite in cielo voi,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Intanto, Meloni, stasera a Bari per festeggiare il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica, replica sul rischio di interferenze russe in Italia.
3: Guardi, noi siamo sempre, diciamo, mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
2: Messina svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, quarantenne argentina trovata senza vita il 14 agosto in un cortile di Via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Calcio, con Genoa Como ore 20:45 si alza il sipario sulla terza giornata di Serie A. Il turno che precede il ritorno della Champions vedrà in copertina tre big match: domani Inter Napoli e Roma Atalanta, mentre domenica sera Juventus Milan. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Com'è bella la stagione, senza lampa, senza tuona, senza vient a cammanà. Ma si fa calda a mattina. Fai un bagno a mergellì, ti rifrisco la palla. Una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro, e una zatella bionda affianco a te.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mirna Doris, Buscie d'amor.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Lina Fiore. Piero Rott e Mergellina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nunzio Gallo. O paese rosola.

Dint na Ritz, ca tengo cor. Amor, che mi saputa fa. M'n fu una mana, dinta stonna chiara. Mi faccia a croce, prega e mi salva. Mar, so padrono rumar. Ma in un poco d'amor, padrone non so.

zit, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zit, zit, doce doce, io to voglio

giustamente, sbatto corrompiette, non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, tacciati, te voglio bene.

quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta, dolce dolce.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive un po' in tutta Italia, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese, alta pressione tra l'altro di origine nordafricana, quindi non solo il sole resta protagonista un po' ovunque, da segnalare giusto un po' di instabilità sull'Appennino meridionale e sui monti della Sicilia, ma soprattutto temperature ben oltre la norma, sia oggi che nel weekend valori elevati. Sulla bassa pianura padana e nelle zone interne del centro-sud supereremo nuovamente i 35 gradi, solo al primo mattino temperature un pochino più ragionevoli, anche settimana prossima si parte all'insegna del caldo, ma da mercoledì piano piano le cose inizieranno a cambiare. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
4: Franco Corelli. Usurdate innamorate.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Francesco Malapena Leone. Canta per me.

0: La donna è mobile, e questo lo so. E Donna Rosa fa la sdegnosa. Non è un segreto, e le prove vi do. Mando 1000 telegrammi, compro cesti di lilla, canto 100 serenate, tutti i giorni. Lei però fa marameo. E poi ritorna da mamma.
1: Dirimpetto al mio balcone sta a cucire Donna Rosa, una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un boccione rosa te. Quando è ora di colazione cucina Donna Rosa, da preparare certe cose delicate, curiose.

dovrebbe essere felice da una moglie, vivi in pace, da chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, con una moglie che è un tesoro, quella donna, quella

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt, Mandolinata a Napoli.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 21. In punto.
1: Dusolina Giannini, lui se.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgete, ma questi modi o i brigine, tazzi caffè parito.
2: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fonola Band. A stanotte.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giulietta Sacco torna.

Glu glu glu, como balum, Isù. E tu, abbracciata a me, una torturella, sì. Canta, canta, canta chi vuoi cantà. Questa è la canzone da felicità.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornato a fa'?

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Mirna Doris. Core spezzata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 22. In punto. Canzoni Napoletane. Melodie senza tempo.
1: Ora, cor grata, ti pigliata la vita mia. Tutta è passata e non si pensa più.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Consiglia Licciardi, Rose, Miezze Rose.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Ferruccio Tagliavini, dici d'ancella voi.

0: comprato una Kodak, canna appena a tocca, tac, gira e molla, fa uno scat, e te cazzo un ritratto, da ufa fa una foto, yam, fattella fa, bellezza mia.
1: Da che facciamo amore tutti e due, io non ho avuto un ritratto tu, dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, gira molla, fa uno scat, e te cazzo un ritratto.

vuoi fare una foto, eh? Ma concetti una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

quanto sei cattiva. La prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, una non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sembra pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quanto ne vuoi fare.

0: Stavo vabbana cosa, stavo vabbana cosa, amma vandella vabbana le famiglie. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, amma vandella vabbana fotografia. Una sola, amma, fatto papà, e fatto papà.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Giulietta Sacco, a gelosia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lello Olmo, indifferentemente.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Maria Paris, Wappatiel.

0: canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Tito Schipa, Lontananza Amara.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tu, che mi imparate a fa? Che kiss me? Me ne di io, te vorrei avasà? Io, e portando come, la gioia di te fa, sono innamorato.

quella una filata. Sposammi tua marì, ma gatto mese, se vuole te lo confieto tutto bravo la strada. Un'armonia d'amore a sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo tu c'è attorno e fa una festa, amici in quella sera per le brillante, torna a sonna.

da rivolta con mi sede non si rosa sposami se mari ma gatto mese ci vuole tutto con piede.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 23 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
1: Franco Ricci. Rondinella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Enzo De Simone, non è Carmela mia.

è nata una creatura nera. E a mamma o chiama Gira. Sì, signor, o chiama Gira. Sì, Gira, vota sì. Cadù o chiama Ciccio, Ontuona. Cadù o chiama Peppa, o Gira. Chi lo fatta? È nera, nera, nera, nera.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Isa Landi. Nini, tira Bouchon.

cent'anni, la scrittura va firmà, non ha bene camaranna, ma che farà debuttà. Ho scelto un nome centrico,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Vittorio Parisi. Tutte Marie.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Chi dice che l'amore è non voler amare? O è nata senza cuore, o non ha saputo amare. Dincelo tu, Marie. L'amore che cos'è? Che mette mbietta a te, mbietta a me? Dincelo tu, Marie. Chi dice

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Quintetto Vesuvio. Aprile a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. È mezzanotte. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Sergio Bruni. Mare chiaro.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Giacomo Rondinella. Simme Napoli, paesà.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: A Vuccatusa costa più vicina e tu da strigna me più appassionata con una chitarra e un felice di voce con te vicina canta e su felice amore non posso più scordarmi di te.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Vera Nandi, Mariuk Ortanzina.
2: Se prava la però chiudo c'è rotto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurelio Fierro. O Marenariel.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Gabriella Ferri. Reginella.
2: E si è fatta una festa scullata.

0: maestra elementare Clementina Santafì, che è costretta a sopportare Imbecille con Matti. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria. Ca, se non si trova via, sai che guai sarai per me.
1: La maestra elementare Clementina Santafì è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non trova via, sa che guai sarai per me. Comune, sei capone, sei cretino. Sei cretino, sei capone, sei villano. Tu mi piglia la mano a mano e mi dice vieni a ca. Dimmerai in uaso, moc. Triamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanso, villano, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere, dice un po' che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu mi avevo pesciato, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vieni a ca. Dimmi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villano, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire che ce l'ho. Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata e m'hai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi faccio un balcone per venire a salutare. E tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purgato. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma c'è tu, villano, va, va, va, va, va, là.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
3: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lontana.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni, Palomma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. È l'una. È due minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Giacomo Rondinella. Anamecor.

fa. Ah, e che bontà, non ho vita con partire, non sapore e guarda a te, mentre lo cliente a coppa seggio, tu mi dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa.

0: sospira e fa e che bontà, e che bontà, e che bontà.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: E ricassai sto cuore, ma si spart, spart ricchezza, e che le rest? Niente. Tengo uno cuore e femmina su tanta. Amore, come già fa? Va e di che voglio bene a tutto quanto.
3: Ma c'è pigliato amore per correre,

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Francesco Albanese. Napoli bella.

Vera Nandi, Clary Bijou.

che cuscia della forma, fate sguardeggia, d'amore a tutto l'ora, che non arriva a fare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Santino Tedone e Pippo Caruso, Strada Un Fus.

Eton contrai. Volevo offrirti, pagandolo anche a rate, no brillante 15 carat. Ma tu voleva a piz. A piz, capo marolangop. A piz, e niente più.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mare del Rio, padrone do mare.

credo che stessi in musica

Bernardino, con Catarata, Capo Valenti, Capo Pacquino. Caradudè, con la canzone più appassionata, più bella ambita, canta da me.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Sergio Bruni. Nottata e sentimenti.

a qua paese, miliardari che fanno spesa, se ne trovano in quantità. No bello giorno teccate, sa pure ditte fatte, capusilla che ha fatto sfratte, io vi suvio, va trova tosta. Ma per sa portà, non sanno ancora come andare a fare, no, niente ci può, per spostare

porta in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha d'ave. Ma cosa portà? Non sanno ancora come anna fa. No, niente ce può, poi sposta Napoli ad ostamo. Si somigliare progetti.

come venne, se ne vanno ma per tornare. Chi avevo tirato come anche ne scastrato intero intero, chi avevo spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancullà. Ma per sa portà, o ciò consiglio come anda fa, no, niente ce può, ma mezzo è facile per chi io vo. Quando una bella canzone con tutta passione si arriva a cantare,

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Marzo, nu poca chiova, nu poca stracqua. Torna a chiover, schiova, ridò solo con l'acqua. Na uscella freddogliosa, aspetta che esce il sole. Goppo terreno infuso, sospira nebbiolo.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 2. In punto.
1: Enrico Caruso, Avucchel.